0: 87,9 FM.
1: Aqui você ouve as melhores músicas.
2: Signor Benedetto, guardi sol che si vede. La comare Alice, come stio comare?
3: Ah, per quella staria anche a me e dimmi. Ma sono ancora sotto i remedi, sapete?

0: Mami, c'era tanto premosa di vedere sto tosetto, che guai!
1: A lui non mi incomoda, lei che neanche mangia il letto, lo solo giù già dorme.
0: Ma guarda sol che oggi, insomma, a me so pare.
1: Sì, sì, io...

0: Ah, per quella sì, basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quel della Marietta.
1: Sti neanche a parlar con Mare, come hai visto un dialetto così?
0: Penso Mare proprio, l'ha mega detto, che la sembra buona per fargli la vita.

0: ancora més intrigat a caminar, ma il problema suo è che le mie buone da sal de bebe.
1: Che neanche il mio uomo può allure se noi beve il suo traghetto.
0: Ah, signor, che fatica questi uomini.
2: E allora le comare le se mette a ciacolar, sora fai del compare se le vengo mal già fa.
1: Sta meglio te.